0: dell'Italia noi siamo partiti, che visca ora che siamo arrivati qua, la 1:02, qua per la nostra radio comunitaria Navegante 87.9, in quei 13 di giugno del 2026, bel sabato, un bel giorno, e per sorte in quel dì di Santo Antonio. Dì di Santo Antonio. Che bom! Come è che ti dice? Sagrado Coração de Jesus e Santo Antonio. Che bellezza, quanti anni devoti a Santo Antonio. Sempre, tutta la vita, né? Ma allora, in quanto questo momento, ringrazio a tutti per il dì di Santo Antonio, essere io fa il programma mantenendo le tradizioni italiane, come che tutti sanno, della una fin le due mesi di questo nostro bel programma. Salutarvi a tutti che è in compagnia, poter desiderarvi un buon fin di settimana. Quei che è la festa del santo, quei che non genà, quei devoti e quei che fa anni o quei che fa festa di anni, peghiamo ancora là a Curitiba, gente che fa anni là in Curitiba, né? Ma dopo andiamo a vedere. Ma allora dargli parabéns e riceverlo con tanto piacere il nostro grande amico sonoplasta e Roni Forz. Buonasera Roni, e vediamo che sonata che te che trova per cominciare questo nostro bel programma.
1: Buonasera Ivo, buonasera a tutti gli ascoltatori, ragazzi dei Monti, Padre nostro oggi, bella ciao, la strada del bosco.

0: Siamo partiti con il nostro onore, né? E visco ormai la 1:19. Programma mantenendo le tradizioni italiane, tutti i sabati dalla 1 fino alle 2:30, con la compagnia di tutti i nostri simpatizzanti della cultura italiana. Abbiamo qua Lucy Marzeni, Ilson José Lorenzi, Nelson Martinelli, lá de Chupinzinho, Nelson, parabéns. Ringraziamo Lorenzi, lá da linha antiga, imagina, criado insieme con tutta quella famiglia Lorenzi lá, quel dia che era in Queens. Quando che sende a mesa, se trovè là tra incrusigliate, se trovè quando arrivò la famiglia di Lorenzi, che ne erano 10, tutti a cavallo, tutti ben postati, e veniva suonando le barbelle di cavalli. Quel che era più comune era di prata. Madonna Dio! I cavalli che pareva pintati con pincello. Questa è la storia di famiglia che si porta via del ricordo delle nostre persone, né? Che bon cosita, né? E qual Lorenzo, il disco che vuol mandare che suonate, andiamo a vedere qua là, papapapà, e Jean, Jandira, e Tauara, e Isabel Lorenzo, e Anca, a ela, Jean, João Pedro, oh, Madonna di allora, parabéns per tutti gli altri. Aspettiamo che vi piace queste belle sonate, né? E a Lucimar anche la disse che è là che ascolta questo nostro programma. Che bellezza così. E Nelson Martinelli solo immagina, né? Là che ascolta, gli ha mandato un saluto per me, vuol salutare anche, immagina, conosciuti colleghi qua con le Roni Forza, né? Parabéns, Eroni, sonate anche per te, né? Allora scogli una di quelle buone, se no il Nelson non ti manda più, né? Allora voglio darvi parabéns a Valti e ringraziare per la compagnia ancora, immaginè ancora di De Santo Antonio. Che bella giornata, vogliamo desiderarvi a Valti una bella giornata e con la benedizione di Santo Antonio per tutti gli altri. E andiamo avanti allora con queste belle sonate che l'Eronilga ha trovato qua.
1: Uno istrucon Nelson, arrivato l'imbassiatore, siamo noi e compare Giacometto.

0: 했더니 됐어요. Della Italia siamo partiti neri vai qua alla 1:36 minuti qua da Radio Comunitaria Navegante 87.9 e questo sabato 13 di giugno del 2026 di consagrato a Santo Antonio. Parabéns per tutti i volte che sei in compagnia di questo programma e poter ascoltare queste belle sonate. Ringraziamo a tutti e abbiamo un'altra tre sonate buone. Che bellezza così. E vara, che gente deve prepararsi, deve chi fa fila, andare la via da festa giunina, la via di subita grande, né? Immagina la pipoca, mandolini, rapadura, quentão, solvedra. Un calor con freddo questi. Quei che vogliono dar proveite che dopo settimana che vengono è più, eh. Ora andiamo avanti con queste sonate nostre.
1: Lucy, non incontrei la musica che tu queria qui. Vou trazer a Laura Pausini, Strani Amori. Também amava una ragazza e Amici Miei.

0: A maior audiência no rádio. Obrigado por estar sempre aqui juntinho com a gente. Navegantes FM. Sempre com você.
1: Você. Com você. Com você. Com você.
0: Uma hora e 48 minutos.
2: La 1:49 minuti qua la Real Navegante 87.9. Che bellezza così tutti i volte che sei in compagnia. E in cui abbiamo gente là di Curitiba. È una grande persona, Drio, che la cumpre 8 anni in cui. Che lusso, né? Immagina una figura che la ha di più anni do che altura. Mamma mia, né? È una gonnanetina là in Curitiba. E in quella Drio de cumpri anni. E avrei caro desiderar a ela, a sua mamma, a sua fratella. Tanta salute e felicità e tanti anni di vita. E aspetto che na ora la venha a trovarmi, né? Lá é malada pelas bestiolete, per i becchi, per i gatti e anche per il nono. Ma che buon cosita, né? E allora che mandiamo queste belle sonate per ela, dopo che troviamo una special sol per ela.
3: Pio bella cosa, città di Montebello e camera

0: È di macchina a vapore, ma ormai siamo qua alle 2:04 minuti, qua per la radio comunitaria Navegante 87.9. E questo sabato, programma mantenendo le tradizioni italiane come tutte i sabbi della una fino alle 2:30, mantenendo le tradizioni. Che bello così avere tutti i volte in compagnia e lembrare come che le è, come che fa la storia, un coi la a Rondinha e gala festa de Santo Antonio, né? E gas comincia stamattina e è ancora Adriano, ma tutta la settimana e gala ora far dolce, cookie, sogni, biscotti, tutte le comunità che le si riuniscono di cada comunità a far per vendere, né? E cada società ha la sua pratica e la forma di mantenersi dentro della credenza e devozione dei santi. Divisoria anche lei, padroeiro Sant'Antonio. Che bellezza, né? E allora, come che di man non è la festa normale come sempre, ma che è na messa e che è scrição de fiche per disnar, né? Allora quei che gacaro nar disnar là compra la ficha. Claro, non sei se c'è ancora spazio, né? Ma de repente può dargli un jeito. Che bom passare una giornata per vivere la nostra crenza, la nostra società e senza tanta correria, ma una buona pratica e la comunità riunita insieme di questo giorno, né? Allora, parabéns a tutti e voglio di nuovo dare parabéns alla mia netta là di Curitiba e dirgli che a te se dico fa una pergunta vuoi domandare quante volte che la fa 8 anni e la gente che non la sapeva, dico guarda, cuida bene che te fa solo una volta 8 anni, né? E allora cominciare desde giovani a cuidare la vita, prepararsi, mantenersi, prepararsi bene, né? E questo è il piacere del nonno, e dargli tanta salute e felicità, tanti anni di vita. E andiamo avanti allora con un par di belle sonate, perché la ora la va avanti se ne mora felice questo programma.
1: Quando ero piccina, gira l'amore e bambino del portone.

0: 8 minuti, qua per la radio comunitaria Navegante 87.9. E questo sabato, come di costume tutti i sabbi, programma mantenendo le tradizioni italiane, della una fin le due mesi. Ma che vischero mai la ora di questo nostro programma? Va si incurtando, finire le sonate. E che gente che scomincia prima a ascoltare, gente che scomincia dopo. E siamo ancora qua di ringraziare la donna Jandira, mamma mia, come stai Jandira? Mister, sto bene, e voi come si trova? Immagina con freddo questi se non le torno al fogon per scaldarsi le notti. Andare a dormire la sera con le notti freddi, guai a Dio, né? Guai a Dio, né? Ma allora che buon, ringraziamo per la vostra compagnia te questo sabato. Sabato che viene liga radio più buon'ora per ascoltare sonate, allora dà per discorrere di più. Ma che buon così, ti vuoi desiderarti una buona settimana e trovarsi sabato che viene con salute. E per tutti quei che stai in compagnia, ringraziamo a tutti, desiderarvi una buona settimana con la benedizione a tutti e trovarsi con salute e felicità sabato che viene. E buonasera, ironia, anche a te, tanti anni di vita e salute, fin sabato che viene. Addio, addio.
1: Buonasera Ivo, buonasera a tutti gli ascoltatori. Quanti sospiri e pianti, italiani, tutti buona gente, il Lecco Mare.